0: Ay, soy tú, disporcharcando, tesoro mío.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, che cosa è?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
1: aise nahi, gaake sunao na.
2: Gaake?